jërëjëf seeni Diop bismillahi rrahmani rrahim ñu tambali ci lettre tagge buñ ci nompé rek tabbi ci li xamné nak modi communiquer yi bismillahi rrahmani rrahim sawru diba modu mbay ak modu jak ci parcelle seeni modu awa ndjay keur biram ak mati fay ci touba soxna ndjay touba ibrahima ba imam unité 10 matar diop ci keur ma diop serigne fay pay ño am naqar ak tis di len di tagge sen dom muy fallu diba nak mi fato italy nak ni xaar nak new bu yeksi dal niki talata jamono 8h ci goudi ci aéroport Blaise Diagne ñu wajal ko nak alarba kon nak new bi nga xamni mi fato fele ci italy muy new fallu diba yaakar na len dal di talata ci djoom ñet waxtu ci goudi ci la wara wacc aéroport Blaise Diagne su yalla dogalé lool nak jappalé ni ëlëk alarba lañ koy wajal 10h bu joté ci Touba ñaan gi ci Touba dal lañ koy wajalé 10h alarba ñaan gi nak ci bis bi lay doon parcelle assini unité 10 kon nak dal alarba lañ ko fasiyéné denc Touba ba paré nak ñaanal ko alarba ci parcelle assini unité 10 Seigne Moutakha Bassirou Mbacké Khalifatul Am Tarikhatul Mouridia Khalif General Koul Mourid Touba Seigne Khadim Mbacké Seigne Cheikh Wadjko Pati Sek di baye nek ci Ndjimi Sek Sohna Naydé Sek ni day nek ci Ndjimi Sek Salou Sek baye nek ci Ndjimi Sek baye Girène Sek di baye nek ci Ndjimi Sek Maye Sek di mag nek ci Ndjimi Sek Aladji Amar Sek denc Touba Forage baye ci Fatou Aladji Moussa Ndiaye Louga Montagne di mam ci Fatou Modou Diop Fatou Bey Italie di mam mag ci Fatou baye Modou Diop baye ci Fatou ak njabotu Ndjimi Sek Papa Gaye di goro ci keur modou xari ak soxna ndey fall mbub di sonne ci njimi sek sonna khalifa am sil goro la ci jeralu sil ñu tag nak serigne papa naydé sek wañé ko na alarba dal niki ñaar fuk fana ñet yoru satu mbar ci france muy alarba ba lañ wessu ci le serigne papa naydé sek wañé ko nak ci france mais bi nak dana yegg ci senegal dal ëlëk alarba tombé ak fanwéri fan ci yoru satu mbar 2026 jamono midi 30 12h30 su yeksé nak dañ ko denc ci bisba ci Touba Bakhaye jamono takusan 17h ñaan git alxamis lay doon niki ben fan ci yoru octobre ci njimbi sek serigne papa naydé sek amono ñeen fukat ak ben ñu ngi sant bu baax nak Modou Fay bureau des avis et communiqués mom sa yo ñëw rek fekk wax dëgg yalla def ni tirage ba classer papier yi ñu ngi koy sant diko gërëm ndax day fekk ñun tam bu ñëwé mëna xol kayit yi mën ko nafar wax dëgg yalla daal di téla jang kon nak Modou Fay ñu ngi koy sant diko gërëm diko ñaanal yalla mo ne bureau des avis et communiqués Serigne Cheikh Abdou Serigne Cheikh Aliou Mbacké Serigne Cheikh wañu ko nek ci Darou Nam ak Aladji Maté Dieng Cheikh Wallahi bu Sougueru Mbacké Tall Ndiay Sougueru Mbacké Daour Ndiay ci Sougueru Mbacké Serigne Cheikh Thiam nek ci Thiamenu Mbacké Serigne Baddo Dieng ci Sougueru Mbacké Khady Diop ndeele nek ci Gatti Yaram Baddo Dieng nek ci Sougueru Mbacké Bay Sidi Ndiay di mam nek ci Sougueru Mbacké Mo Degen Dieng Baale nek ci Sougueru Mbacké Baddo Dieng Baale nek ci Keur Massar soxna Mati Diop ndeele nek ci Sougueru Mbacké ñoom ñep ñoo boolo di tagge Khadim Dieng dal wañe ko na altiné ci Sougueru Mbacké Khadim Dieng nak néna ñu talata tay ji dal lañ ko rob 10h ci suba ci Touba Bakhaye ñaan gi nak moom ëlëk lay doon alarba ci Sougueru Mbacké amono fanwéri at ba muy wañe ko Seigne Abdou Trétié Mesré Nadga ak Matar Nguer nek ci Nguer Abdou Karim Fall chef de village bu Dalbeut ak Ibrahima Diaw chef de village bu Njeng Major ak Modou Kan nek ci Mesré Kan Ablaye Kébé nek ci Ndakhar ak ngagn nger ak njabotu bay matar nger ci kebe mer babu imam tal gey dare sond ak wa dare sond mustafa nger ci mbacke kebe mer ak isa gey ci tawa gey njaw so galbeut ak modou kan nek ci badem tal nger di mag nek ci galbeut ak bacci nger ak le nek ci njeg major njaay nger ak le nek ci ngik fall ak soxna busu gey di son nek ci njeg major sonu sene bu njaay sonu le nek ci njeg major sono khadi gey di sono ci njeng major ak abdou nger dom la nek ci njeng major ñu tagge baye moussa nger dal ñu gën ko am ci gora nger wañe ko na altiné niki dem ci hôpital bu kebe mer ñu fasiyene ko rob talata tay jinde 10h ci suba ci Touba Bakhaye laaju nak ci walu ñaan gi neena ñu ëlëk alarba lañ koy ñaanu yalla ci njeng major
amono djom ñet fukat ak ñet señ wadane sugu xalbab señ jeri wadane sugu señ dial sugu sanche señ sugu señ ci kwani ko señ amadou kharisou nek ci sanche señ mama fay ni jale nek ci rax mané fay nek ci gandek sona fati sen di son ci fatou jaba job di son ci fatou fati ndaw sona ci fatou fati job di son ci fatou fatou tiun rak la ci fatou mor tiun yaru ak mbolam nak jaykatu jeen ye nek mbolam jaykatu jeen yi ak mariere masen tiun mo len di tag dal magam nder tiun dal wagne ko non nder tiun nak jaykatu jeen la won nder tiun jaykatu jeen wagne ko non altine niki dem ci touba yon yonu dar rahman ñu wop ko dem nak altine ci touba bakhia loju nak ci walu ñaan gi nenañu talata tay ji dañ koy ñaanal yalla ci touba yonu dar rahman ndar tiun nak amono djombel fukata djom ñar bamuy wagneku serigne abo mbake touba serigne djil mbake touba serigne moutala mbake sawru diba dakar unité 10 serigne bara doli touba mod diba diba ci ki fatou ak mon ci italie ak jabel diba ci touba gore diba ci touba daroud diba dakar serigne ibra ndjay khalifa po serigne alsen ndjay darou ndjay serigne tierno fay feto serigne moussa diagne kad serigne abbas gadjaga dingiray ak njabotou ndiba ño amna xaritis leni tagge sen dom fallou diba nak gañu na ci italie fallou diba mi gañu ci italie dal talata nak niki talata manam big dal xamna ci 20h djom ñet waxtu ci guddi ci la neegu waron yek ci senegal su yalla dogale lol nak nenañu dinañu ko rob ci touba niki euleuk alarba 10h serigne assane job nek ci mbacke njabotu serigne omar job mbay donde sek ci touba dar minam ak njabotu dam kenen sek bay malik saw ci kokki ak njabotam serigne abou touré di xalbab serigne abdou karim touré abdou gueye ci dakaru doudou camara ci kaolak ak njabotam ñoo tag malik sek dal wañe ko na altine niki dem ci touba dar minam malik sek nak tay ji lañ koy wajal tay lañ koy wajal ginaaw takusan ci jenaasi ñeekey touba mosquée dal di koy denc tay ji nak ci touba bakhia ginaaw takusan amono djom ñaar fukkat mam bala jatt xassay touba ñaar bay fal fal leet bi joge cheikh abdou jang ndiarem abdou khadir jang ci lu wak njabotu kouba fal abdou cissé sam ci touba dar minam fallu gey ci touba njabotu serigne baye ndjay gey mati ñang di son ci fatou mati gey di son fatou tala sek dom la aladji modou dam job dakar ak modou abibou job nek ci touba dar minam ñoo tagge malik sek dal wañe ko no altine niki dem ci touba dar minam malik sek nak tay ji lañ koy wajal inshallah ginaaw takusan ci na ci ñëkke usnul map daal di koy denc nak ginaaw takusan ci touba bakhia amono djom ñaar fukkat nam bala jaxte xassay touba ñaari bay fa batay fa lees bu joge serigne khadim mbake khalbab serigne lamine mbake daru salam kadior serigne cikwaniku serigne cheikh jenn khalbab cheikh abdou latif jenn serigne mbake jenn ci touba serigne modou maram ndjay ci daru ndjay alhaji sambana djop nek ci ciour doudou sisni jale ci lukuk sis lamane sisni jale nek ci lukuk sis bay bada jeng balé nek ci telli ak bay maguette jeng di bay ci fatou serigne malik jeng cheikh village bu njaxer balé ci fatou bay salou jeng balé nek ci njaxer soxna ante sis ndele ci lukuk ñoy tagge modou jeng nak ñu gën ko am ci modou ba modou jeng ñu gën ko am ci modou ba wañé ko na altiné niki dem ci dakaru yëmbël ñu rap ko dem ci touba bakhia ñaan gi nak ëlëk lay doon alarba ci telli amuna faroé at ak juroom ben amuna ko 36 ans serigne muntaha basirou mbake khalifatul am tarikhata mouridia khalifi khal kul mourid touba serigne gédé bu so khalfa serigne mbake bu so serigne cheikh mbake de khalfa mamor jara mbake serigne ko susi le khalfa serigne mapati si le mbolem jabot serigne mapati si le serigne bay sek khalfa serigne bay sek serigne modou sek di dom nek ci misra mam bay sek dom la ci misra salu sek di dom nek ci misra serigne mbake sek dom la nek ci misra soxna mbeugé sek di dom nek ci misra solo ndey sek dom la nek ci touba gédé modou sek di dom nek ci misra mbay jaw dom la ci touba gédé ak ndumbe jaw di dom nek ci touba gédé modou sar dom la ci dar mufti ñom ñep ñu bolo nak di taggé sonna kumba sar wañé ko niki demb altiné ci misra ñu rap ko dem ci touba gédé ñaan gi nak mom tay lay don talata ci misra amono djuroom ben fukat ak djuroom ben serigne idiale mbake tiar sadi nar sadi nek tiar sadi daoudo sadi nek tiar sadi abdou touré tiar sadi ak sidi diagne nek tiar sadi modou wadane djop tiar sadi ak modou nyanna nyang nek tiar sadi modou mbaj djouf nek tiar sadi ak nar gumbala nek tiar sadi mamadou sallou tiar sadi ak serigne djouf dom la mo fi le tout tagué bi di tagué nak yayam yay soxna ndong dal
wa ñekuna altiné niki dem ci ciar sadi ñu rob ko dem ci Touba Bakhia yaay soxna ndok nak ak ñaanam japp nañ ko talata tay ji inshallah ci ciar sadi jomel fukat ak juroom amon nako seigne amdulo seigne ci wañe ku nek ci ndam cheikh ndam an chef de village bu belxo ndol sey di goro nek ci Touba dam job di goro nek ci njaagure ak marem jeng di goro nek ci njaagure ramata je ñang ramata ñang goro la ci Touba soxna fa mbay fal di ndey nek ci belxo baye Touba lo di mag nek ci belxo ak baye Ablaye lo di mag nek ci belxo baye Amdi lo di mag nek ci belxo baye Papa Fall di mag nek ci belxo soxna Sala lo mom tan di mag nek ci belxo sonon Ndey Seydi son nek ci belxo sonon Mbathiou Diop sonon la ci belxo ñu ñep ñoo bolo di tagi Abdou Khadir lo dal wañe ko na niki dem altiné ci Dakar Thiaro ñu rek ko dem ci Touba Bakhia ñaanu Abdou Khadir lo nak japp nañ ko ëlëk alarba ci belxo fanwel ata joom ñet tam nako Seigne Abdou Alim Genn Khalif général bu Genné Seigne Bathie Saoudi mam nek ci Touba Sawga baye Modou Diouf mam la nek ci Touba Syndicat baye Mo Gor Diouf baye mam Gor Diouf mam la nek ci Touba Sekhawga sonna Mbata Sow mom tam di mam nek ci Touba Syndicat sonna Far Saoudi mam nek ci Touba Niari Pene sonna Law Bay Diouf mam la ci Touba Sawga Mbaye Fay di Tourno nek ci Touba Moussobe Ndey Sow Badian la ci Khay Mbayar ak Seynou Saoudi Badian nek ci Ndiap Ndal Salou Sow bayla ci Touba quartier Ngiene Cheikh Sow bayla nek ci Touba Sawga Ndey Fatou Diouf Ndey la nek ci Touba Sawga ñom ñep ñu bolo di tagge Mbaye Sow dal wañe ku na altiné niki dem ci Touba Sawga ñu rek ko dem ci Touba Bakhia Mbaye Sow dal ak ñaanam tay lay doon talata inshallah ci Touba Sawga juroom ñaari at rek la man yalla na nek daw bi yob ci ay wa juroom Seigne Mabouy Gueye ak njabotu Seigne Modou Gueye Seigne Ibrahima Khalifa Mboyen dom la ci Fatou Seigne Diaga Ban Khalifa ko Seigne Babacar Ban Seigne Moussa Faye di dom ci Fatou Seigne Djibi Yad ak rekam Seigne Djib Gueye ak njabotam Seigne Daoudo Gueye Sagar Diouf ak wa keur Samba Serigne Cheikh Diaw di dom mo fini resu tagi di tagi nak di tagi dal soxna Bousso Bane wañe ko na alarba biñu wessu ci ndindi Seigne Fallu mom soxna Bousso Bane ñu rap ko nak ci Touba Bakhia ñaanu jom ñet fani dal japp nañ ko nak ëlëk alarba lay doon ci Njawé Njagen soxna Bousso Bane ñu wañe ko alarba ba liñu wessu ci ndindi Seigne Fallu denc nañ ko ci Touba Bakhia ñaanu jom ñet fani nak japp leen ni ëlëk alarba lay doon dem neex na yalla ci dëkk bañ naan Njawé Njagen amono nak témir at bu manké juroom ñett muy 92 ans soyé bu Diop radio Dar Mousti nak mom mo fi indi lettre tagué bobu batay kon ci walu lettre tagué yi Seigne Abdou Akram Mbacké Kaba Gueye Ndata Fall Cheikh Village bu Ndal Nguer Modou Fall Ndal Nguer Ndata Jeng ci Sougueru Mbacké soxna Pende Diop di mam nek ci Sougueru Mbacké Modou Say Jeng di mam nek ci di mak ci Fatou mom Modou Say Jeng mag la ci Sougueru Mbacké Khadim Gone Jeng lele ci Fatou Daoudo Fall di bay nek ci Ndiotou Mor Mbaye bare nek ci Touré Mbaye ak Bara Ndiaye di bay nek ci Kaddu Ndiaye Awa Jeng di mag nek ci Sougueru Mbacké Jojo Jeng di mag nek ci Ndal Nguer wuri jeng mag la ci ndiot ndjay ñom ñep ñoo bolo di tagge khadim jeng dal wañeku na altiné nek dem ci sugeru mbaka waye nak talata tay ji lañ koy rob inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia loju ci walu ñaan gi nak ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci sugeru mbaka khadim jeng dal amon na fanwéri at ba mi wañeku seigne muntaha basirou mbake khalif général kul mourid de touba Serigne Cheikh Lo Khalpa Seigne Makhtar Alimon Lo Ndam ak Seigne Ablaye Lo nek ci Ndam Seigne Modou Lo Ndam ak Seigne Diaga Mbow bon ko ci Fatou Moussa Mbow di dem nokay Mbow dom la Moussa Cham Sagata rak Fatou Ndey Cham nek ci Lone rak la ci Fatou Papa Cham ci Feri ci Touba Papa Cham Feri ci Touba mag la ci Fatou Khadim Mbow nek Khadim Mbow wujula Kanna Gueye Gorola Cheikh Mbow Tayer ak Njawatam Seigne Bathie Mbow ci Njane Seigne Bada Mbow nek ci Kouré Mor Diaw Goro la Papa Diop Njaagne di Goro ak Khadim Mbow Baghdad Goro la ci Fatou Kumba Cham Ndere nek ci Wadan ñom ñep ñoy tagge nak soxna Jek Cham nak wañe ko na altiné niki dembu ci Njaagne waye nak talata tay ji lañ koy rob inshallah ci Bakhé Touba 10h ci suba ñaanu soxna Jek Cham dal nenañu tay lay doon ci Touba Daru Khoudous Tokorba amna joom ñaar fukat nak ba mi wañe ko batay ci walu tagge yi
Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif général Koul Mourid Touba Mam Awa Ndiaye di dom nek ci Touba Ibou Tarkhia Mbacké Ndiaye dom nek ci Touba Gédé Mat Ndiaye di dom nek ci Lugo Ismaël Ndiaye dom nek ci Touba Mariana Kat Khadi Ndiaye dom nek ci Makka Diagne ak Mam Gor Ndiaye di dom nek ci Touba Sam Diakhaté Amsatou Mbaye dom nek ci Touba Gouye Sow Lamp Ndiaye dom nek ci Touba Darou Khadim Serigne Cheikh Mbaye dom nek ci Mboro ñu taggé Serigne Gagne Ndiaye Serigne Gagne Ndiaye dal mu wañéku Serigne Gagne Ndiaye mi nak wañéku na altiné niki dem ci Touba Corniche Gédé waye nak tay ji lañ ko fassiyene rob 10h ci suba ci Touba barbu mam cheikh Issa Diagne dal lañ koy wajale kon serigne gagne ndiaye mi wagne ko dem ci Touba Corniche Gédé tay ji lañ koy wajal inshallah 10h ci suba ci Touba barbu mam cheikh Issa Diagne dal di koy denc tay ji nak ci Bakhi Touba loju ci walu ñaan git euleuk alarba inshallah lañ koy ñaanu yalla ci Touba Corniche Gédé amono temirat bu manke juroom ben serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif général Koulou Mourid Touba serigne Amdi Khalifal Khalif général Koulou Baye Fall Seigne Abdou Rokhaye Fall Khalif Seigne Montal Fall Seigne Talla Fall di Khalif Baye Ndam Fall Seigne Talla Fall di Khalif Seigne Abdoulaye Fall Ndar Ousmane Niang mom Baye Samba Niang chauffeur la Baye Cheikh Niang di chauffeur ci Ndiarem Keur Cheikh Baye Cheikh Niang électricien ci Ndiarem Ousmane Niang dom Fatou Abdou Sakor Niang dom la de Niang Côte d'Ivoire tawla ci Fatou Lala Niang dom la ak Rouba Niang dom la Ngagne Niang ci Thiès Papa Mboy dom la ñom ñep ño bolo di taggé Sono Fat Diaw Sono Fat Diaw dal wañéku na altiné niki dem ci Ndiarem Sono Fat Diaw mi wañéku altiné niki dem ci Ndiarem nak jappelé ni talata tay ji dal lañu koy rop nak ci jénancé Ndiarem kër gu mak loju ci walu ñaan git nénañu ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci Ndiarem quartier Keur Cheikh Mam Balla Diakhaté Khassay Touba Ñaari Baye Fall fofé le lettre bi joggé Serigne Sidi Mbacké Khalpop Serigne Am Mbacké Darou Salam Serigne Cikwaniko Am Sek nek ci Touba Darou Manan Domli ci Fatou Amari Sek Domli ci Fatou Ngoyta Sek ci Darou Moussi Domli ci Fatou Ami Samdi Rak ci Fatou Aïda Djabaye Rak la ci Fatou Ablaye Sam Domli ci Fatou Adama Sambu Domla Birayim Sambu Domla Ablaye Sek Domla Baye Mbaye Ndoumbé Sek Mbaye Ndoumbé Mbaye Domli ci Fatou Ndang Mbaye Domla ñom ñep ñu bolo nak di taggé soxna Mariam Samb soxna Mariam Samb amono timrat bu manké juroom soxna mariam samb dal amone na témirat bu manké juroom moy 95 ans nenañ nak wañéku na altiné niki dembu ñu rob ko dembu ci daru salam loju nak ci walu ñaan gi ëlëk alarba lañ koy ñaanu yalla ci Touba pencum baywad serigne muntaha bassirou mbacké khalif général koul mourid touba serigne amdou khadifal khalif général koul baye fall serigne abdou rokhaye fall khalif serigne montal fall mousfa ñang nek ci ndiagne sonna khadi ñang ci touba ak mati jagar ak ci fatou sonna mboro di mak ci fatou sini seni jaw di mak ci fatou ndey diagne ci thiès seni bu diagne dom ci fatou khadi diagne dom la ay bu tola ci thiès papa bey ci thiès ak matol ñang nek ci ndiagne astu ndiaye di goro ci fatou Mbadj Diagne dom la ci seul la ci Fatou mom Mbadj Diagne ñom ñep ñoo bol taggi Sono Fat Diaw nak wañe ko na altiné niki dem ci Ndiarem Sono Fat Diaw nak talata tay ji lañ koy denc inshallah ci jénancé Ndiarem kër gu mak loju ci walu ñaan git nenañu ëlëk alarba lañ koy ñaanal yalla ci Ndiarem quartier Keur Cheikh Mam Balla Diakhaté Khassayd Touba Ñaari Baye Fall batay fa la lettre bi joggé Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif général Koul Mourid Touba Serigne Abo Mbacké Baraka Khalif Serigne Fallou Mbacké radiyallahu Serigne Moutala Mbacké mom Serigne Fallou Mbacké Serigne Khabane Mbacké mom Serigne Fallou Mbacké mbolem nak wa daaira moye bu nafi bu wa keur Serigne Fallou Serigne Cheikh Thiam ci Thiamène sonu nogoy ndjay nek ci Thiamène Serigne Jambel Diop ci Serigne Jambal Diop ci Touba Daru Khodos ak Serigne Modou Diakhaté nek ci Daara Palmew Daara Mbaye ci Palmew ak soxna Khady Kane di sonu ci Fatou dekk ci Touba Corniche Gédé ñu ñep ño bolo nak di taggé Serigne Gagne Ndiaye Serigne Gagne Ndiaye dal wañéku na niki demb altiné ci Touba gé Corniche Gédé Serigne Gagne Ndiaye nak nénañu tay ji lañ koy rop 10h ci suba ci Touba tay lañ koy wajal Serigne Gagne Ndiaye mi wañéku dal altiné niki dem ci Touba Corniche Gédé jappelen ni talata tay ji lañ koy wajal 10h ci suba ci Touba barbu mam cheikh Issa Diagne dal koy rop tay ji nak ci Bakhi Touba loju ci walu ñaan gi dem neex na yalla ëlëk alarba lañ koy ñaanu yalla ci Touba Corniche Gédé amono timirat bu manké juroom ben Serigne Abdou Akram Mbacké Kaba Gueye Serigne Makan Kane Cheikh Village bu Marina Kane mbolem nak wa daaira Cheikhul Khadim kebe maire ak liko wër Youssou Nguer ak Njabatou Baye Modou Nguer ci Dakar Malika Mor Nguer Dakar Malika Mama Diop ci Thiès quartier Thiali Ibrahima Gueye ci Thiès HLM Thiali ku ñu wax nak
Maguette Thiam ak Njabotou Baye Ngan Thiam ci Kaymen Mbacke Ndiaye ci Fass Ndiaye Ousmane Farché village bu waxal jam ak Aladji Mamour Ndiaye di goro nek ci Touba Magay Gueye di goro nek ci Dakar Guedji Wat Tall Ndiaye rak la nek ci Thiès quartier Medina Fall Sodo Ndiaye rak la nek ci Thiès quartier Medina Fall Djaba Fall rak la nek ci Njabbi ak Cheikh Nguer dom la nek ci Njeng ak Irakam Matar Nguer dom la ci Njeng Major ak Maram Nguer di dom nek ci Njeng Major ak Ndey Nguer dom la nek ci Touba Aladji Nguer chauffeur la di dom dekk ci Touba Sini Nguer dom la ci Touba ñun ñep ñoo bolu tagge Baye Moussa Nguer Baye Moussa Nguer ñu gën kam ci Gora Nguer wañé ko na altiné nek dem ci hôpital bu Kébé Mer ñu fassiyéné ko rop talata tay ji inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia loju ci walu ñaan bi nak ëlëk alarba lañ koy ñaanu Yalla ci Njeng Major amone na juroom ñett fukat ak ñett Moussa Ndiaye chef village bu teldi ndaga job ci mbour Aladji Dieng dekk ci ngaparu Abdoulaye Dieng commerçant ci Dakar Grand Yop ak mbolam nak njabotu Modou Massina ba ci teldi Ibrahima Diong commerçant ci Dakar marché Sandaga Sadi bu job ko Bakar ak Mariam Cissé ci Dakar Keun Baye Fall Ali Ndiaye ak njabotu Ndien ci teldi ak Modou Diouk ak njabotu Njugen Italie Modou Mbaye ak njabotu Mbaye ci Dakar Yembal Aladji Mustapha Ning ak njabotu Ning ci ngi gis soxna Ndanti Ning badjala nek ci mbour ñoo tagge nak Modou Dieng dal ñu gën ko am ci Modou Ba wañe ko na altiné nek dem ci Dakaru Yembal ñu ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak ëlëk lay doon alarba ci telli fanwéré ata juroom ben amon nako Seigne Ilimane Gueye nek ci Mbabu Gueye ta balalo nek ci Mayay ak Modou Jimiri nek ci Mayay Modou Faye Mayay Amar Ndiaye ci Mayay Mané Mbaye Mayay Malik Ndiaye nek ci Sam Ndiaye ak Bada Ñang nek ci Kaddouk Seigne Bar soxna Fatima Mamandong di mag nek ci Touba Maguette Ndong rak la nek ci Mayay Serigne Diouf dom la nek Serigne Diouf mom dom la mo fi letu tagi mom Serigne Diouf di dom ci Fatou ñoy tagi sen yay soxna Ndong dal wañe ko na altiné nek ki dem ci Thiar Sadi yay soxna Ndong mi wañe ko dem altiné ci Thiar Sadi rom nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak télé doon talata ci Thiar Sadi amono jomen fukat ak juroom ba mi wañé ko Seigne Muntaha Basirou Mbacké Khalif général Koulou Mouride Touba Seigne Khalid Mbacké Khal Papa Dar Mufti Seigne Sidi Mbacké Seigne Thik wañé ko nek ci Darou Salam Seigne Abdoulat Mbacké Kosso ci Dar Mufti Am Sek di tawlu ci Fatou nek ci Touba Darou Manan Amari Sek dom la nek ci Dar Mufti ak Ngoyta Sek mom tan di dom nek ci Dar Mufti mu job goy dom la nek ci Touba Darou Manan ak Aladji Moustapha Diop Imam ak mbolam nak njabotu Seigne Abdou Diop Koki Kad Seigne Mohamedane Diop Nar Koso ci Touba Seigne Cheikh Diop Daru Diop Baye Matar Gueye Khalifa wa keur Abdou Pende Bouye ci Touba garage Daru Aladji Ngoy Gueye Khalifa wa keur Marouba ci Touba Daru Minam Aladji Yadma Gueye douanier à la retraite ak mbolam njabotu Aladji Mudiop Gueye nek ci Dakar Gorom Ben Gueye ak njabotu Matar Kodou Gueye ci Touba Darou Manan Abdou Gueye ci Koki Kad ak Samba Khari Gueye nek ci Santhiop Darou Salam Touba Abdou Gueye ak njabotu Dam Fall Gueye nek ci Cap Screen Baye Ndaw Gueye ak njabotu Malik Fall Gueye ci Ndiarem Ousmane Diouf Fadno ci Touba Khaymaya Modou Gueye ci Touba Guy Ndawen ak Adja Khari Gueye nek ci Thiaroy Dakar ak soxna Ami Sam rak la nek ci Touba Darou Minam ñun ñep ñu bolu nak ci tagge sen talibé nekkon makor ak nekkon nday muy soxna Mariam Samb nak wañé ko na dimanche dal ñaar fukk fara joom ñaar ci yoru Satumbar ci Touba Darou Manan waye nak altiné niki dem lañ ko denc dal ci jenaasé Touba Darou Manan jamono 11h ci suba loju nak ci walu ñaan gi néna ñu ëlëk alarba lañ koy ñaanu Yalla ci Touba Darou Manan ke domam Am Sek amono nak ki wañe ko dal timret bu manke juroom moy 95 ans ki def lettre tag bi nak indi ko ci RTS moy Aladji Yadma Gueye douanier à la retraite yor kaddu njabot gi mom mo def lettre tag bi ñu diko ko jale ak njabot gi diko jale nak Aladji Nguy Gueye communicateur traditionnel mom tam ñu ko koy jale ak njabot gi batay ci walu tagge Baye Ndongo Gueye ci Misra Aladji Ñang ci Misra Galas Ndaw nek ci Misra Cierno Ndiaye nek ci Thiaren Sar Abo Fall Touba Gedde ke Goro Diop ci Touba Ndianne mu Youssou Ndiaye nek ci Touba Jakkay Seigne Baye Ndiaye Abdou Sek Dakar Baye Maguette Sar di mag nek ci Daru Khoudous Fallou Sar rak la nek ci Touba Daru Khoudous ak Seigne Bassirou Sek di dom nek ci Misra Seigne Ablaye Sek dom la ci Misra Aladji Sek dom la ci Misra ñom ñep ñoo bolo tagi Sonu Kumba Sar dal wañe ko na altiné niki dem ci Misra ngop ko dem ci Touba Gedde
ñaanuk soxna Coumba Sarr nak japp len ni talata tay ji lay don inshallah ci misra djuroom ben fukata djuroom ben amon nako serigne cheikh jann ci djokli mbaka ak mbake jeng khassida di mag nek ci sougeru mbaka modou jeng di bag nek ci pir ak mbake njay bare nek ci sougeru mbaka ali jeng di baye nek ci keur massar bada jeng mag la nek ci dakar parcel unité 2 alaji job ci gatirat ak cheikh jeng di baye nek ci tilli bada khadija jeng baye la nek ci tilli ak graspal nek ci khaygu jeng cheikh malle gey ci daru nyaxen musa njay ci beut jeng ñom ñep ñu bolo ñu taggi khadim jeng Khadim Dieng dal wañekuna Khadim Dieng wañekuna altine nek dem ci sugeru mbaka ñu fassiyene ko rob tay ji nak 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëk lay doon alar ba ci sugeru mbaka amona fanwéri at ba mi wañeku Serigne Cheikhou Nambaké mom Serigne Abo Mbaké mbolam njabot Serigne Abo Mbaké Baraka Mané Ndiaye ci Palmew ak Djibi Thiaw nek ci Palmew Abdoulaye Ndiaye nek ci Medina Thioune ak Elimane Thiaw nek ci Medina Thioune Fallou Dior Thioune ci Medina Thioune Mbaké Ndiaye Daroukan ak Aladji Thiam ci Touba Daru Khodos Sonna Khadikan di Sonna nek ci Touba Konis Dédé ñom ñep ñoo bolo di taggé Serigne Ngagne Ndiaye dal wañékuna altiné nek dem ci Touba Konis Gédé neew bi nak dem neexna Yalla tay ji lañ koy wajjal 10h ci suba ci Touba Barbu Mam Cheikh Issa Dian dal di koy denc tay ji ci Touba Bakhaya laaju nak ci walu ñaan gi ëlëk Allarba lañ koy ñaan Yalla ci Touba Konis Gédé témer at bu manké juroom ben amono ko mom Serigne Ngagne Ndiaye Serigne Ibrahima Touré ci Touba Khaira ak Serigne Bassirou Ndiaye ci Darou Njompi Imam Modou Gueye Badar ak Matar Gueye nek ci Badar Aladji Moustapha Nguer ci Mbabu ak Samba Mbeng nek ci Njeng Madior Papa Marone ak Njabotou Marone ak Alassane Gueye nek ci Ngaye Ablaye Gueye di gor nek ci Tawagué ak Baye Mandir Kane ni jale nek ci Makafal la Cheikh Mbacke Diop Jarbat la nek ci Njeng Madior Issa Der Jarbat la ci Galbeut ñu taggé Baye Moussa Nguer nak ñu gën ko am ci Goura Nguer wañé ko na altiné nek ki dem ci hôpital bu Kébé Mer waye nak talata tay ji lañ ko rob inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia laaju ci walu ñaan gi nak ëlëk Allah ba lañ koy ñaanal Yalla ci Njeng Madior amon na juroom ñet fukat ak ñet muy 83 ans modou ci chef village bi lukou 6 ak njabotou 6 Massamba Jang ci Njoko ko Fatou Sall nek ci Dakar yëmbël Baye Ndiasse Sall Dimam nek ci Touba Modou Sall ni jale nek ci Tilly Cheikh Ndiaye ni jale nek ci Touba Modou Ning ni jale ci Kémer ak soxna Amissi Dindé nek ci Batal soxna Ndeysi Dindé nek ci Keur Thiar ak soxna Bintou Siss Dindé nek ci Thiene soxna Adama Siss Dindé nek ci Ngaparu ak soxna Oumi Khairi Siss ndey la dekk ci Ngaparu Goro Dieng mag la nek ci Tilly ñom ñep ñu bolo di taggé Modou Dieng dal ñu gën xam ci Modou Ba Modou Dieng ñu gën ko xam ci Modou Ba wañé ko na altiné nek dem ci Dakaru yëmbël ngop ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi ëlëk lay doon alar ba ci Tilly fan wër ata juroom ben amon nako Seigne Fallou Mbaké mom Seigne Sam Mbaké Daru Salam ak Njeng Bay di mag nek ci Gati Yaram Ternu Diop Cheche Daoud Gueye chef village bu Xaytako Adama Gueye di mam nek ci Xaytako Cheikh Mbaké Sall Santhiou Ndougor Assane Ndiaye ci tay ba mar ak Bass Ndiaye ne ci gatti ndongo ñang watef ñang Basirou Ka Gouye Mew Ka Ibra Fall chef village bu croisement Sali Touba Jaxate ci Dara Palme ñoo tag Khadim Dieng dal wañé ko na altiné nek dem ci Sougeru Mbaka Khadim Dieng nak tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëk lay doon alar ba inshallah ci Sougeru Mbaka fanwéri at amon nako bu wañéku Serigne Muntaha Basirou Mbaké Khalif Général Kulumuri Touba Ndiaye Ndoy ci Touba Sam Jaké Ndiaré ak Serigne Ndiaga Mbay Tayer nek ci Ndand Ngagne Ndiaye Tourndo la nek ci Dakar Tengej Serigne Mbaké ci le Jarbat la nek ci Touba Maria Nakar Fatim Ndiaye di Jarbat nek ci Louga Modou Gueye Jarbat la nek ci Touba Keur Gor ak Serigne Bara Ndiaye di mag nek ci Touba Sam Daara Thiaw di rak nek ci Touba Khaira Sonna Khadikan Sonna la nek ci Touba Konis Gédé ñom ñep ñu bolo ni tagge Serigne Ngagne Ndiaye dal wañé ko na altiné nek dem ci Touba Konis Gédé Serigne Ngagne Ndiaye nak néna ñu tay ji lañ koy wajjal 10h ci suba ci Touba Barbu Mam Cheikh Issa Dian dal di koy denc tay ji ci Touba Bakhia laaju nak ci walu ñaan gi ëlëk alarba lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Konis Gédé amono téméré at bu manké juroom ben amono ko 94 ans Serigne Badara Dian ci Njongé Fall ak Aladji Ndongo Fall chef de village bu Njongé Adama Fall maire de Ndane ak ay conseiller Seigne Nar Dieng chef village bu Dakar Ngogne ak Seigne Galas Dieng chef village bu Diokli Mbaka Daoudou Dieng ci Mbeur ak Amari Lo chef village bu Mbakalo Salou Niang chef de village bu Watef Modou Diakhaté chef village bu Dara Palmew Ousmane Fall dal xamna chef de village Palmew Omar Ka chef village bu Gouymew Ka ak Tala Gassama chef de village bu Mbidjen Daoudou Lo chef de village ci Mbakalo
ñom ñep ñoo bolo di tagge Khadim Dieng mo wañé ko Khadim Dieng nak mo wañé ko Khadim Dieng mi dal wañé ko na altiné niki dem ci sougueru mbaka ni fasiyene korop talata tay ji 10h ci suba ci Touba Bakhia loju ci walu ñaan gi te ëlëk alarba lañ koy ñaanu yalla ci sougueru mbaka Khadim Dieng dal amona fanwéré at Said Mbaye ci Palmeu ak Mbaye Guéche village bu Koki Gueye Djibi Fall Palen Dedd Moussa Krous chef de village bu chef ka ak Omar Fall di mam nek ci Touba Jenatu Ibrahim Mbacke Dieng baale nek ci sougueru mbaka sonna Aïda Ndiaye ndéde nek ci sougueru mbaka sonna Fane Ndiaye ndéde nek ci sougueru mbaka Modou ku ñu wax Modou Ami Dieng sougueru mbaka baale ci Fatou Dial Ndiaye ndéde ci Fatou Sidi Bara Ndiaye baale nek ci sougueru mbaka Madjay Ndiaye baale nek ci Touba Tindodi ne tag Khadim Dieng Khadim Dieng dal wañeku na Khadim Dieng mi nak wañeku na altine nek dem ci sougueru mbaka ñu fasiyene korop tay ji nak 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëk lay doon alarba ci sougueru mbaka amon na fanwéré at Seigne Djili Mbaye di mam nek ci Touba Madina Mbaye ak mam Gor Dieng chauffeur lu nek ci sougueru di xarit ci Fatou Assane Dieng chauffeur lu di mak ci Fatou Modou Gueye nek ci sougueru di xarit ci Fatou Moussa Thiam tailleur la tailleur la ci Fatou Jabel Thiam di xarit ci Fatou Bassirou Faye Thiam chauffeur lu di xarit ci Fatou Abdou Thiam Sofor le di xarit ci Fatou Mamour Thiam xarit la ci Fatou Baye Mamour Lo ci Mbaka xarit la ci Fatou ku ñu wax nak Serigne Sall ci Daru Salam Kadior di xarit ci Fatou Naad Diop ci Dakar Ngogne di xarit ci Fatou Modou Fall Wad ci Ndiongé xarit la ñom ñep ñoo tagge Khadim Dieng Khadim Dieng dal wañeku na altiné nek dem ci sougueru Mbaka Khadim Dieng nak nenañ tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi ëlëk lay doon alarba ci sougueru Mbaka amuna fanwéri at ba muy wañeku Malo Fall mu ndaw nek ci xarit dekk ci Touba xarit ci Fatou Ibrahima Fall ci Ndiongé di xarit ci Fatou Ibra Diop ngoy nek ci Koki di xarit ci Fatou Mbay Bey nek ci Koki di xarit ci Fatou Meysa Mbaye Cham nek ci Daré Parme xarit ci Fatou Mom Ndiaye Lo ci Mbaka ak di xarit ci Fatou ku ñu wax nak Lamine Ba nek ci Dakar di xarit e Iba Geyka ci Sougueru di xarit ci Fatou Serigne Mbay nek ci Tiwawan xarit la ci Fatou Fallou Ndiaye chauffeur la ci Diokli Mbaka xarit la ñoo tagge Khadim Dieng Khadim Dieng dal wañeku na altine nek dem ci sougueru mbaka Khadim Dieng nak nenañu Khadim Dieng ni tay ji lañ koy denc 10h ci suba ci Touba Bakhia loju ci walu ñaan gi nak ëlëk alarba lañ koy ñaanu yalla ci sougueru mbaka amona farwéri at ba muy wañeku Serigne Mbaye Soxna Sar ci Santhioub da Modou Kharij Bop di mak ci Fatou Baye Mbaye Khadim Bop nek ci Kër Mouride Kharim di mak ci Fatou a Serigne Habib Bey Touba Aliyo di mak ci Fatou Papa Gueye ak njabotu Kër Kodde ak njabotu Njimmi Sek njabotu Kër Modou Khari njabotu Jere Lucile ak njabotu Kër Kodde Alassane njabotu Touba Mbacké ak mbokk yene ci France ak Italie ñom ñep ñoo bolo nek di tag Serigne Papa Naydé Sek Serigne Papa Naydé Sek wañeku na mom Serigne Papa Naydé Sek mi mom mo wañe ko mom Serigne Papa Naydé Sek niki alarba ba li ñu wessu ñaar fofu na ñet yoru satum bar ci France legui nak nonu dana yex ci Senegal dal niki ëlëk alarba fanwéri fan ci yoru satum bar jamono midi 30 12h30 la yex ci ëlëk alarba ci Senegal bu yalla dogalé lool nak ëlëk alarba lañ koy denc ci Touba Bakhia jamono 17h muy jamono takusan loju nak ci walu ñaan gi nenañu dal alxames bi di ñew manam ginnaw ëlëk alxames lañ koy ñaanu yalla ci Njimbi Sek amono ñeen fikat ak ben bamuy wañeku ci wañeku nak moy Serigne Papa Naydé Sek Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif Général Kouloumir Touba Serigne Sadio Lo Khalif Serigne Mor Absolo ci Ndiarém Serigne Bassirou Lo Khalif Serigne Modou Fallo ci Touba Serigne Modou Lo Khalif Serigne Abdou Yassine nek ci Touba Serigne Bassirou Lo Khalif Serigne Amdi Lo Ndam Gouré ak Serigne Bassirou Sile Khalif Serigne Massila Mané nek ci Mouré Papa Diagne ak njabotu Serigne Mar Diagne rak la ci Fat dekk ci Bellaxo Karim Diagne nek dom dekk ci Mouré ak Ablat Diagne dom nek ci Mouré Mam Bousso Diagne dom la ci Touba Binta Mbeng Diagne di dom nek ci Mouré Ndak Sile di son nek ci Mouré ak Khoudia An son la nek ci Mouré ak Serigne Cheikh Abdoulo nek ci Mouré Serigne Ousmane Sile ci Mouré ñom ñep ño bolé taggé Serigne Daru Diagne Serigne Daru Diagne nak wañé ko na altiné nek dem ci Mouré waye nak rob nañ ko dem ci Bakhé Touba ñaan gi nak mom nenañu aljuma bi di ñew lañ koy ñaanal Yalla ñu wara tombé ak aljuma ñaari fan ci octobre ci Mouré amono jom ñaar fukata juroom ba muy wañé ko Serigne Muntaha Bassirou Mbacké Khalif Général Kouloumir Touba Serigne Bassirou Mbacké mom Serigne Fallou Touba Medina Serigne Khadim Mbacké Elimane Doyen Serigne Thik wañé ko Serigne Abdou Samane Mbacké Sam Jabal Serigne Mbacké Khalif Serigne Mustapha May Dar Mousti Serigne Bagou Pende Ndoy ci Touba ak njabotu Alhadji Malick Ndoy Serigne Demba Sarr Ndoy Bali ci Fatou Sonna Fane Ndoy ci Touba Khéra di Badiane ak
Serigne Ndiaw Bo Ndoy Bali ci Patu Ablaye Ndoy Barga Bali ci Patu Dam Alima Ndoy Bali ci Patu Abdou Khadir Ndoy Itali Bali ci Patu Serigne Fallou Ndoy ci Touba Mbal Serigne Mor Samb Sok Daru Manan ak Yatta Ngone Sok nek ci Ndoyen Ali Maram Ndoy ak Rakam Ndey Maggen Ndoy di Mag ci Patu Abdou Ndoy Rakle ci Patu Modou Ami Ndoy Bayla Ndey Astu kuñ wax Ndey Astu Ndoy Ndele ci Patu Aladji Amsatou Niass ci Touba Medina Bayle ci Patu Anta Niass Ndele nek ci Touba Khayra ñun ñep ñoo bolo di tagge Bay Omar Ndoy Bay Omar Ndoy dal wañeku na ci Italy Bay Omar Ndoy mi wañeku na ci Italy neew bi dal dana yegg ci Senegal Al Khamis ben fan ci octobre jamono 10h ci guddii bu Yalla dogale lool nak ci ëlëk sa aljuma tolok ñaar fukki fan ci ëlëk sa dal aljuma di ñaari fan ci octobre lañ koy rob ci Bakay Touba 10h mu bam tuat ko mam Bay Omar Ndoy Bay Omar Ndoy mi wañeku dal ci Italy neew bi dal ñi ko xaar mu yegg ci Senegal liki ginaaw ëlëk Al Khamis tombe ak ben fan ci octobre jamono 10h ci guddii 22h su Yalla dogale lool nak ci ëlëk sa aljuma di ñaari fan ci octobre lañ koy rob ci Bakay Touba 10h ci suba laaju ci walu ñaan git japp leen ne aljuma bi di ñew lañ koy ñaan Yalla ci Touba Khayra fanwer ak juroom amon nako ba mi wañeku Serigne Ndiaga Ban ci Touba Ban Serigne ci wañi ko salu sen nek ci ngay xam ak njabotam bay sen nek ci ngay xam ak njabotam pap sen rak la nek ci ñu nek ko rap ak Mam Moussa Pouy nek ci Sam Diaxte ni yalla ci Fatou ak njabotam sono sen ci Thiobbe di ma ci Fatou ak njabotam awa sen di Cheikh ci Fatou ak dekk ci Mbadji ak njabotam Badr sen ci keur Wagan ak njabotam Abdou Ban nek ci Touba ak rekam Serigne Dam Gueye ci Njankan ak njabotam Balkan Balaban man ci Touba Ban ak njabotam modou ban dekk ci mboyene njabotam ñoom ñep ñoo bolo di tagge sen papa makora ak xarite wolole Serigne Adama Sen Serigne Adama Sen wa ñeku na samedi ba lañu wessu ñaar fu ko na juroom ben ciéru satun bar ci teungeej Serigne Adama Sen nak denc nañ ko ci bisba ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ñaan gi japp nañ ko samedi bi di ñew tombe ak ñetti fan ciéru octobre ci keur sandu kon nak ñaanu ko Serigne Adama Sen japp nañ ko samedi bi di ñew tombe ak ñetti fan ciéru octobre ci keur sandu amona timirat bu manké juroom 80 bu manké fukk moy 90 ans Ibrahima Ndiaye ci Touba Rombal di gor ci Fatou Mbay Ngom di gor ci Fatou Penda Fay ak Ami Yad di gor ci Fatou dëkk ci Touba Ban Ami Sen di jigen ci Fatou nek ci ci keur Baye Falga ak Assane Sen ci keur sandu ak rakam bay sen ci keur sandu ak rakam yaram sen ci keur sandu ak rakam malik fay ci ciobbe ak rakam mustapha sen dom li ci fatou fallou sen dom la sonu sen ci touba rombal dom li ci fatou maram ban nek ci teunge di sonu ci fatou ñu tagge sen papa mako rak nekkon borom keur serigne adama sen serigne adama sen mo wañeku serigne adama sen mi nak wañeku na dal samedi biñu wessu ci teunge ñu rob ko ci bisba ci touba bakhia ñaan gi dal samedi bi di ñew lay don wara tombe ñet fan ci yeru octobre ci keur sandu amono timrat bu manke fuko seigne muntaha basirou mbake khalif general comme touba seigne mustapha mbake momet taif seigne ci wañe ko seigne mbake mbay ci daru mbay seigne abdou karim kan president section daire seigne mustapha mbake momet ci touba kan seigne moussa mbay ci touba forage seigne ousseynou mbay chef village bu ndakhar mbay gu mak Seigne Assane Gaye Ndakhar Mbaye Goumak ak Seigne Moussa Gaye Ndakhar Mbaye Goumak Seigne Cheikh Koloban Mbaye ci Touba Chelam Seigne Moussa Gaye rak la nek ci Touba Sam ak Seigne Abdou Mbaye di chauffeur nek ci Kene Mbaye Fall Dakar Seigne Daouda Gaye dom la nek ci Ndakhar Mbaye ak Seigne Khadim Mbaye dom la ci Espagne Seigne Bara Gaye dom la ci Touba Aliye Sonna Nogoy Ndir di sonu nek ci Touba Aliye Serigne Cheikh Gaye commerçant ci Dakar parcel dom la ne tagge sen talibé makorak nekkon borom keur nekkon bay muy Serigne Baba Gaye Serigne Baba Gaye Serigne Baba Gaye nak wañeku na altiné niki dem ci Touba Aliou ñu rop ko dem ci Touba Bakhia